felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare.

nel buccio come che finto di blu, mi scopo che nessuna felice di stare lassù.

e continuo a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di più. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!